Podemia Bedruni Herati Awe Beleza Podemia Bedruni Obintinu Nasi.

tete prizi ninuma ya me wan bebre era di wodi awiye boss ebiya.